0: Radio Westerwald, die Wella Welle.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.